0: Live FM.
1: Lanka Vila. Tava Pandra Hatarai.
2: Vis. Ruhunata. Rajaratata. Sinkadagalata. www.livefm.lk.